Ecco, cosita, se non te vuol ben, femo che no, Andri, che ha detto che siamo qua. A final de conta, goccia pa un telefonema che usmarma l'ossi, le là che ascolta il programma stamattina, e ieri ha detto che il ga compio anni, allora le contento che ha detto che ga fa un brodo per l'usol, ga copa due gaicio. Fatto un brodasso di sol, ga qual toma bagno del brodo per commemorare gli anni, ma due gai galisei pesa 800 grammi cada uno, più o meno, in tutti e due vivi, loro che fa un brodasso che abbia visto, e le poco buono al brodo adesso d'inverno col freddo così, perché qui che viene più fuori il sole e neanche piove, ha detto che si ferma di piove solo il mese di maggio dell'anno che viene, che il nino le tusfra sa. Parlando in frassà, petali che contemo, ma prima finimo questa dei Malossi. Loro che ha fatto anni ieri, Osmar Malossi, Luca Gan Bodegon, al Gan Centro di Recreazione de Giugo de Baraio, Trisette, Briscola, Scova, lì ben dell'alto de Sora San Paolo da Croce, ben lassù, de qua de casa te vedi lassù. Loro Osmar, un grande abbraccio a te, salute e pace, no? Nanti 79 anni sta buono, dopo se ti puoi sticare canele te portiamo via, in tutti insieme, demo insieme, ma che dico che lei è più contento di tutto perché lei è l'epidomen del nonno, suo nonno, allora l'epidomen del suo nonno, lei è contento di più per quello, così, allora grande abbraccio Smart. E la sonata che te molemo fora, la saria questa qua, va, ascoltela bene.

Così se viene fuori, è giusta come ci ho detto, qua testa e qua punta, al giorno 19 di sto mese, là della comuna di San Francesco, Ghenè, di sabato organizziamo servite la mesa, gado, frango e porco. Anche la domenica l'ora che ne ha festa lì, festa in San Francesco, il giorno 20 di settembre, sabato è il mostro di mesi e il giorno 20 l'ora di settembre festa, no? Tutti i convidai, le bendi di una strada, messa alle 10:30, mezzogiorno Churrasco Padron, tarde danzante con Tio Oneio, cosita, bella, va a dar grande quella liga, dice che l'uomo lì suona anche le musiche che non stai gravate nessuno, sono anche quelle che non le mai senti. Allora le ha festa lì in San Francesco 19 e 20 di settembre di sto mese, e la commercio dei bibita Mangoni, del Lidio Mangoni, convida tutti per comprare, riservare un dartor shop di qualche marca che ne è di Abramma, di Acaise, di Scol, tutte marche di shoppe che viene lì, viene una promozione di shoppe fino al giorno 20, il giorno dei cavalleriani, no? Giorno della data faropiglia, il giorno 20 che si insera, no? Allora lì di Mangoni viene bevida a volontà, giusto? Sì. La torneria là di Claudizio delle Costa, torneria che ne è solda, fresa, adesso gana una macchina nuova. È una nuova che per fare senza cavare all'escio del camion, della carretta, del trucco, senza cavare via, soltire via i pennelli, il cubo, e gli fa rosca, se l'è spannata, se l'è cosita, una rosca, e gli fa a pista, vuol dire in brasiliano, e gli fa rosca lì senza tirar do, loro te una giornata, gli mette, tira do i pennelli, e gli fa rosca e te va via te ne giornata, perché di volte tu questa l'anno settimana aspettare che lavoro lì, perché da lavoro ne tu smontare tutto, dopo tocca mettergli su, boh, chi le camionieri sa cosa che sono di parlare. Allora della vede solda, fresa, implementi agricoli, arrangia tutto, va là che il bacino che le Claudir dalla Claudir de Costa, va là 3342-4482, e anche Sofiole il Gustavo, quello al sa del torno, lui mi gana ongia, la mette così al fai rosche di un ferro qua ongia, cioè, ma levare le forti che il tosato lì che te lo 996-936381, parla con Gustavo, va là della torneria di Claudio José de Costa, giusto così, in cui ne ha festa la dote a 24, convidai che il mesdì ne alle 10:30 messa col prete di sua messa, canti e tessetri tal, mezzogiorno Churrasco Padron, coppa e cucina, dopo mesdì i parseri che sono delle 2 fino ai 5 ballo, ma di quei anni mai tessè, di quei che fa andare attorno, te resti quasi vesgo di tanto ballare. Che mola fuori adesso me compare Giacometto, sarà che linda come questa qua che offriremo a tutti là di Villa Maria che ascolta questo programma, giustino?

E così no. Guarda che abbiamo qua la commercio, promozione del mercato imperiale. Paletta suina 7,99 il chilo. Anche il mondongo bovino 21,99 il chilo, linguice Celsius 7,99 il chilo, costella bovina 31,99 il chilo, paletta bovina 28,99 il chilo, paletta bovina del 7 30,99 il chilo, moglio di tomate fuggini 1,39, salsiccia nobre concorrente 7,69.

9, Banana Catura 1,99, Ovi Rossi 2,12, 14,79, Caffè Melita 40 grammi 4,99, Sucro Cristal Alto Alegre 13,99, c'ho questo lì per fare il vino, è buon che il sucro lì. Toaie umidecides Love Baby 96 unità 8,99, 2 reali 49, te compri massa con ovi da marca Filler 500 grammi, sa un in po', gota limpa 1,600 kg 9,99, 3,9 ciò, 6,99 te compri massiente acqua fast 2 litri, papel igienico duetto 12 rollo 30 metri, foglia doppia 14,99, 12,99 ti compri refrigerante Coca-Cola 3 litri di refrigerante e sfumante Muscatel San Martin 660 ml 14,99 solto il mercato imperiale, va l'anco che te cati tutto e un altro poco, anche te compri dolci de banane, meglio che ne la moda alternativa la fa di tutto per attendere le famiglie di Marau e Region. Nuova collezione Primavera Verón le dio arrivare e gli è anche arrivato bel che perché gli ne offertasse di quelle capricciai. Già dio riceve la nuova collezione Primavera Verón con robe e calzati. Novità, colori, modelli per tutta la famiglia. Venè conferire, ascoltè qua. Braghe jeans femminile o simple braghe di coringa mascoline 79,90. Bermude coringa de perdone 69,90. Bermude de jeans mascoline le medesima che coringa 69,90 tanto per uomo come per donna, eh. Giughe de nesioi da marca Quinteca de 159,90 per 119. Toaglie de bagno usipi sugaman grandi della marca de Ateca de 59 per 39 cada un, dà per comprare per inrollarsi in inverno. Oh, fa un vestito e colorire de toaglie resta belle. Salere elettrica della marca de Inox 39,90, salere per scaldare l'acqua per tomare il cimarron e ancora i gam robot aspiratore Xiaomi 12 volte de 110, cioè te omoli te sala così te lui fa per tutto, passa sera, fa di tutto, lei è un robot, sol non parla mia, al te di sol che nome più bei te se proveite le offerte finché che ne tempo, dopo non adianta correre che dico, dito guarda, moda alternativa elettronici, elettrodomestici, camma, mesa, bagno, calzati, prezzo basso, varietà di moda per tutta la famiglia. Moda alternativa, onde te compri tanto, te paghi poco, fate furbo anche a te. Diga nonna, nonna, fondemola dopo comprare un paio di scarpe per un presente adesso, per il giorno del mame dell'anno che viene. A pesar che le mame le tutta l'anno, le mie solo il giorno del mame, anche i pupà. Chi che tira a frente, no? La famiglia intera vive, stiani in Dio, l'era solo il pupà che aveva loro, le donne non. Gabbè, mia lavoro te firmi, l'ora la solo i pupà che laurea. 6 ore e 26 minutini, Valmor Marasca e la Paloma Trevisan canta Oh, Rio Grande, go per sebraghi, mi garuba le mutande.

0: Ela vem fora com chita, ele ha detto, viva noivo. E quel de corte ha detto, viva noivo, beleza, così, andiamo per i comerciali, suito.
1: Una Vena d'Italia. Oferecimento, Hidrolux, materiais elétricos e hidráulicos, toda a linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo. Entre em contato e faça seu orçamento sem compromisso pelo 3342-7889 ou no WhatsApp 99161-9497. A Cotramar oferece o melhor em produtos e serviços para um amigo da estrada. Abastecimento, borracha, mecânica, além de restaurante e lancheria. Cotramar, cooperativa de transportes de bens de Marau, via perimetral 695 Vila Borges de Medeiros, fone 54-3371-0600. Borracharia e Paisagismo AG, do Ademir Gracielli, venda de pneus novos e usados Goodyear e Firestone, conserto de pneus, compra de pneus usados e muito mais, também com tudo para o seu jardim, venda de vasos, fontes, grutinhas, imagens, pedras, terra, estátuas de gesso e concreto e muito mais. Confira na Avenida João Posser, próximo à gruta, saída para Passo Fundo. Contato pelo 99128-3434. Moda Alternativa, com quatro lojas em Marau, bairro Progresso, Santa Rita, Frei Adelar e na Avenida Presidente Vargas. Shopping das Frutas, na Júlio Borella 1517, fone 3342-2984. Mecânica Prece do Claudeciro Bibi, na Rua Pedro Rigo, bairro Jardim do Sol, fone 3342-2092. Casa Tigre, onde o bicho é manso, na Avenida Júlio Borella, fone 3342-1278. Madeireira Amberti, na saída para Nicolau Vergueiro, fone 3342-1092. Borracharia Tibola do Cláudio, na RS 324 Perimetral, 3342-4842. Supermercado Imperial, na Rua Caramuru 382, bairro Progresso, fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves, fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros, fone 3342-2360.
0: Pois é, siamo al vivo e colori qua col programma Una Vena d'Italia, pai nonni, pai nonne, parvati di casa. Prima volevo contarvi una del tutto frasagnaro, cioè Natosa, sì che la voleva, voleva un per di braghette, mette sotto un lingerie, che ha detto quelle che volta, per usare sotto che avesse una colombetta disegnata ben davanti te sé. Ora sua mamma e suo padre, i gacciaparagna, il caval bianco, doa cascia, che era cascia che l'epoca là, i primi italiani venivano a cascia, e loro in aldo va in cerca di qua, in cerca la finchiga, catana, sto perde braghette con una colombetta disegnata davanti. Ah, passa il tempo, la, e le braghette mettesse via. Un dì da me un baile della comunità, dove era star statosa, che ha detto, mamma, va al baile. Sì, sì, metto su le braghette, guarda che gadisso mare. Che ha detto a lei, ascolta qua, ti raccomando così, non sta nessuno a sargi nessuno a toccare la colombetta, Sì, mamma, data al baile, tornata di mattina, sua madre che aveva vecchio mondo di ste vacche, che apprezzava il caffè tra i porchi, era vecchia al sole alto. Arrivata a casa, era tutta scavelata, così, tutta. Che ha detto, e loro, Fiola, com'è che l'è stato? Che ha detto, ti sei andata al baile. Che ha detto mamoroso, sì, che ha detto mamma, tanzi su che guida che l'era dottore. Ma come ti sai che l'era dottore? Che ha detto andato al baile una sera, neanche ti conosci. No, che ha detto perché il megappa il papa per tutto, megappa il papa che vara per tutti i canton. Ecco, che ha detto. E se non go a Pissarola, che ha detto il mesbusa, passa qua a panocetta di meglio che aveva. Buona finale, che ha detto e a colombetta, che ha detto mamma, la colombetta non stai a preoccuparvi, che ha detto.

Ecco, cosita, 6 ore 37 minutini, una vena d'Italia, painoni, painone, par falti de casa, anche per Francisco, che le rivale est con chi va a fare a tenica qua, eh. Vara che ne è qua un riccardo, allora che ne è cosita. E il Claudio che offre tutto il programma e la prossima musica a Mario. A Mario, latte a linea 24. Claudio Bissani che offre allora a Mario. Questa canzone, Fortaia Aranza.

É, adesso delle 6:40. Un abbraccio alla Rosigna lì del bairro Carolo, anche a quei de Finanz di Sdotto 01, e la chi ascolta, quei dei 92-97, tutte domeniche con radio tutto al volume, cosita, e quei del 26-64 la chi ascolta il programma. 6:41, ascoltiamo il vecchio Trivelin modificato un pochettino. Iga modificare la lettera, ma ascoltiamo qua che abbiamo scoprire gruppo So Allegria, il vecchio Trivelin, ascoltiamo.

6:52 minutini, certo Lemo, assieme un abbraccio al nonno, a nonna, al zio, la zia, poi compari, poi comare, tutti quanti gli altri che si casa, un grande abbraccio, un strucco, una buona domenica, una buona settimana. Domenica che viene, se il Signore, la Madonna e Nostra Signora Presidente Meazza sono di volta alle 5. Un grande abbraccio a tutti, una buona domenica, una buona settimana.